Medica, medica, medica, medica, medica, medica, medica, medica, medica, medica, medica, medica, medica, medica, medica, medica, medica, medica, medica, medica, medica, medica, medica, medica, medica, medica, medica, medica, medica, medica, medica, medica, medica, medica, medica, medica, medica, medica, medica, medica, medica, medica, medica, medica, medica, medica, medica, medica, medica, medica, medica, medica, medica, medica, medica, medica, medica, medica, medica, medica, medica, medica, medica, medica, medica, medica, medica, medica, medica, medica, medica, medica, medica, medica, medica, medica, medica, medica, medica, medica, medica, medica, medica, medica, medica, medica, medica, medica, medica, medica, medica, medica, medica, medica, medica, medica, medica, medica, medica, medica, medica, medica, medica, medica, medica, medica, medica, medica, medica, medica, medica, medica, medica, medica, medica, medica, medica, medica, medica, medica, medica, medica, medica, medica, medica, medica